0: piacere dell'amica cosa mi piace di più.
1: Amor 92.5, solo música romántica.

0: amica, cosa le piace di più?
1: Amor 92.5, solo música romántica.
2: Un cigarro y un costado.